0: Radio Burgenland. Wir spielen Ihre Lieblingshits. Eros Ramazzotti.
1: Dove c'è musica c'è ancora parte.
0: Aber und dem besten Austropop.
1: So
0: Radio Burgenland, da spielen